0: Hello, selamat malam.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, YFM.
3: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
5: Hello, selamat malam.
6: Jumu pagi, lemangau malam hari. Mari nang kita titu sahati.
1: YFM, hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
5: Hello.
4: Hello.
7: Hello. Hello.